0: Un vestito urgente.
1: Andare a casa in cerca di una situa.
2: E ritrovarsi a
0: casa senza neanche l'acqua.
2: Solo la
0: pioggia fuori può dare sollievo. Le
2: sigarette fanno male, la paura di volare pure.
1: Ma cosa?
0: Scappavi e poi cosa?
1: Cercavi?
2: Visto che è
0: più carri e più distruggi
2: tutto. Mentre lasci per strada.